0: Eba, Egigili, Eba, Eba, Egigili, Fremio,
1: Fremia,
0: Mr. Fremio,
1: Fremia,
0: Eba, se, Gili, Lili, Lili, Bek, Bek,
2: Bek,
0: High life!
2: Hey!
0: Fremio!